If I could just hold you.

bother to call, 'cause I'll be in conference. Merry

Caccia italiani abbattono un drone in Lituania, probabile fosse russo, dice il ministro Crosetto a Sky. Sulla guerra ibrida l'Occidente non sta facendo abbastanza. Lavrov apre un nuovo round di colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina. Mosca e Kiev favorevoli alla tregua su obiettivi energetici, ma intanto continuano a combattere. Prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Italia vergognosa, tuona Madrid, Meloni e Tajani inadeguati. Via libera del Senato alla legge elettorale, il testo torna alla Camera. Simulazione di voto U-Trend per Sky TG24, Vannacci decisivo per il premio di maggioranza al centrodestra. Torna in carcere l'uomo accusato delle molestie a una 13enne in un mini market di Torino. Il tribunale sostituisce l'obbligo di firma con la custodia cautelare. Parla la vittima del cecchino del quartiere Prati a Roma. Ho sentito una botta al braccio, poi ho visto il sangue. Bisogna prenderlo, qui è pieno di bambini, racconta la donna ferita. La polizia postale indaga sulla truffa Revolut con una PEC italiana. Condivisi i dati di oltre 600 clienti, ma i fondi non sono stati toccati, precisa l'azienda di servizi bancari. A 20 anni dalla scomparsa, Firenze ricorda Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice tra le voci più autorevoli del secolo scorso, è stata commemorata oggi nella sua città.

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di Sette Va, per almeno mezz'ora al giorno, seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Ó, o pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudade. Anche oggi in Almanacca un momento.

Voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.

Antichi sembra percorrere una filosofia di erotene mancanti abbinate all'allegria. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'altro caffè. Anche oggi

per provare una vostra, chiedete in radio. Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, un universo e una stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

quando sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre la voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni Ottanta, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo, oppure Gloria o magari Stilla stai. E invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane, le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con Tutti qui, ad accadeva che solo italiane le più belle. E termina qui Accadeva che. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere sul gruppo Facebook di Accadeva che oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica accadeva che@produzioniradiofoniche.it. Vi lascio però con l'ultimo pezzo per oggi, Vasco Rossi con un brano del 2004 e l'appuntamento è per la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: ed anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana, e come dice Anna,
1: baci baci e fate i bravi.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice: ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goth Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché, dei Goth Street Park. Una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goth Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale, dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On the Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale, poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda ma invadente. È questo il fascino dei Goth Street Park, costruire un soul contemporaneo ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti, stop con le chiacchiere, ascoltiamocela, come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Goth Street Park, insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme. Diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E penso a te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi e appunto del trio sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i Ricchi e Poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Eccoci qua, io sono Roberta Calce e questo è il nostro appuntamento di My Chanson Air. Come ogni puntata, noi adesso vi faremo conoscere quattro artisti indipendenti e non solo. E ovviamente, come sempre, il nostro appuntamento con la Remember. Subito è Malena con Feeling Baby.

Sapete che ad agosto di quest'anno è diventata virale una bufala sui social che annunciava 7 secondi di assenza di gravità sulla Terra a causa di, diciamo, un allineamento planetario durante l'eclissi solare. Ovviamente la fisica non si è presa una pausa e la gravità è rimasta esattamente la stessa, senza nessuna preoccupazione. Andiamo avanti con la musica, bando le ciance. Antonella Dim, Fuoco, Lento.

Sapevate che l'essere umano condivide circa il 50% del proprio DNA con le banane? Sebbene l'aspetto sia decisamente diverso, a livello cellulare, molte delle funzioni biologiche di base, come la divisione cellulare e la replicazione del materiale genetico, funzionano nello stesso identico modo. Ma guardate, è incredibile! Shoot! Ovvero Shoot Me DJ, lui è Nick Simon.

Mansion. Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chanson Air? Facile! Basta mandare il tuo brano a questo indirizzo direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Massimiliano Barresi, Masba, in arte Masba. Il brano è Felice.

0: E adesso facciamolo questo nostro bel tuffo nel passato. Arriva la Remember Yesterday oggi per voi. His Dream con More Than Words.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: sì, il tempo vola, veramente è il caso di dirlo anche per oggi, quindi My Chansonnier vi saluta, vi do appuntamento però alla prossima settimana. Roberta Calce, e come sempre vi invita a non dimenticarvi mai di sorridere. Bye bye.
1: Era My Chansonnier con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimasto

Von der Leyen, russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa. La proposta di un consiglio di sicurezza con Regno Unito, Norvegia e Canada per combattere la minaccia russa. L'allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati in America e in Europa. Nuovi attacchi russi in Ucraina, ha colpito un autobus di linea a Nikopol con 5 morti. Sulla Russia, Foti a Sky TG24 manda un messaggio a Salvini. Dice no a posizioni ambigue. Schlein assicura, riusciremo a ricomporre le divisioni nel centro-sinistra sull'Ucraina. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Oggi in Consiglio dei Ministri nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo studia il piano per gli aiuti mirati. A Gaza crolla un edificio, una ventina i morti. Era stato danneggiato dai raid israeliani e è diventato rifugio per gli sfollati. Si scava sotto le macerie decine di bambini dispersi. Il caso Roggero, all'udienza sul differimento della pena, il gioielliere condannato per omicidio dice ai giudici: ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazioni e fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda, per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Parte questa sera la nuova stagione di Europa League, alle 21 Milan-Benfica su Sky Sport, domani Juventus contro il NEC, il Bologna esonera tedesco e chiama Palladino.

Se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone. E che

Benvenuti alla quinta puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Nell'ultima puntata abbiamo descritto il periodo della Grande Depressione, con le conseguenti difficoltà di fare musica e produrre dischi. La gente ha perso molto, a volte tutto, e non c'è modo di continuare a divertirsi come prima. A New York restano attive poche grandi orchestre bianche, mentre a Chicago sopravvive la formazione del pianista Earl Hines. La maggior parte dei neri non ha soldi per vivere, figurarsi per comprare i dischi o andare a ballare nei locali. Così la produzione musicale subisce un arresto quasi totale. Rimane il cinema, appena passato al sonoro, e soprattutto la radio, dove imperano orchestre bianche e musiche dolci e rassicuranti. È il periodo in cui emergono anche le prime voci dei crooner, cantanti confidenziali e i complessi canori. Tra i primi, il più ascoltato negli anni 30 è Bing Crosby, bianco di Tacoma, nell'estremo nord-ovest degli States, cantante nell'orchestra di Paul Whiteman, quello che pensava di essere l'unico vero jazzista. Attore in una sessantina di film, con un Oscar all'attivo, Bing Crosby nel 1930 canta, accompagnato dall'orchestra di Gus Arnheim, It Must Be True.

0: must be true. I was with you and you are mine, all mine.
1: 16 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi. Era stato...

0: ragtime band.
1: Le Boswell Sisters durante gli anni 30 sono estremamente popolari negli States e, da un punto di vista dello sviluppo del jazz, appaiono oggi molto più importanti di quanto si possa credere. A loro, infatti, si deve il forte impulso della registrazione vocale di musica jazz. Non solo, Connie, la mediana delle tre, è piena di idee nuove, modifica le partiture usando anche vecchie canzoni popolari e trasformandole in brani jazz. E poi possono contare su arrangiatori fantastici come Benny Goodman, Glenn Miller, Joe Venuti, Eddie Lang. Saranno una fonte di ispirazione per Ella Fitzgerald e non sono certo estranee alla nascita di altri tri canori femminili, come per estrarre in Italia il trio Lescano, che ascoltiamo in un brano di qualche anno dopo con l'orchestra sincopata di Pippo Barzizza.

Una delle orchestre di Bianchi che hanno il grande merito di tenere alto il linguaggio del jazz in quegli anni difficili è l'orchestra Casaloma. Il suo fondatore è Glenn Gray, nato in un paesino dell'Illinois non lontano da St. Louis. Nel 1927 la sua orchestra ottiene un ingaggio di 8 mesi al Casaloma Hotel di Toronto, di qui il nome. La band mantiene un assetto molto stabile nel tempo, in un periodo in cui i musicisti vanno e vengono sempre a caccia di un nuovo e migliore ingaggio. Acquisisce grande fama, anche se oggi non sono in molti a ricordarla. La sua musica è dirompente, energica, trascinante e piena di schette. Ecco uno dei suoi pezzi di più grande successo, Casaloma Stomp.

Se per il jazz cominciano tempi duri, per il blues le cose vanno molto peggio. Ci sono cantanti bravissime a New York come C.P. Wallace, Clara Smith, Sarah Martin o Bertha Cheap Hill, delle grandi star per i poveri e i diseredati, quindi per i neri. Le loro voci, quella fine di ottobre del 1929,

Ed è proprio quando l'acqua arriva alla gola che emerge l'ingegno, perché la depressione non è solo economica e in un modo o nell'altro bisogna uscirne. Ci sono 12 milioni di disoccupati che la sera si chiedono che senso abbia vivere in quelle condizioni. Ogni occasione di svago è utile per alleviare la tristezza, ma non ci sono soldi. L'idea viene, al solito, a John Hammond. Se il mercato americano è bloccato, lo è molto meno quello inglese. Così comincia a produrre dischi da mandare in Europa, riportando in sala d'incisione alcuni dei grandi personaggi caduti nel frattempo in disgrazia, come Bessie Smith e Coleman Hawkins, il quale torna negli Stati Uniti dopo la sua fuga in Europa. Ve la ricordate certamente Bessie Smith. L'ascoltiamo ancora con Fletcher Henderson al piano e ovviamente con Coleman al sassofono in Yellow Dog Blues.

0: In questa situazione drammatica, tuttavia, un'eccezione c'è: una sala da ballo abbastanza economica e quindi alla portata di tutti i portafogli, il Savoy ad Harlem. Contrariamente al Cotton Club, accetta tutti, bianchi e neri, meglio se ottimi ballerini. In effetti è il ballo l'elemento discriminante di questo locale, tanto che in centro città il Savoy è chiamato la casa dei piedi felici, mentre ad Harlem è semplicemente the track, la pista. Si racconta questo episodio.
1: Una sera qualcuno venne di sopra e disse: «Ehi ragazzi, Clark Gable è appena entrato nel locale». E qualcun altro disse: «Va bene, ma sa ballare? Tutto quello che volevamo sapere quando entravi al Savoy era questo: ma tu balli?»
0: Ecco la musica che si ballava in quel periodo al Savoy.

L'avete riconosciuta? Ma certo che sì! Il brano, infatti, si intitola Boogie Woogie Stomp ed è eseguito dall'orchestra di Albert Ammons. Il Savoy non solo ospita il miglior jazz disponibile, ma offre le famose Battle of the Bands, sfide di gruppi musicali giudicate dai clienti che si ripeteranno fino al 1958, anno della chiusura e della demolizione del locale. Restano famose quelle tra Chick Webb e Benny Goodman e più tardi tra lo stesso Webb e Count Basie. La sala da ballo al secondo piano occupa un intero isolato e vede i ballerini scatenarsi nei primi anni 30 nel ballo del momento, il Lindy Hop, sfrenato e acrobatico. Da noi arriverà solo dopo la guerra, insieme ai soldati americani, con il nome di Boogie Woogie. La musica di Chick Webb, che conosceremo meglio nella prossima puntata, è la più adatta a capire di cosa si tratta, come nel caso di questo Stomping at the Savoy.

0: clima del Savoy è raccontato da Otis Ferguson, scrittore e critico musicale sul The New Republic nel 1936.
1: Centinaia di persone, forse in una sera molto buona, arrivano a 1600, sono sulla pista o sedute ai tavoli o dinanzi al bar. Lontano in un angolo c'è una fila di taxi girls, due monetine per tre balli. Dal soffitto piovono delle luci rosate e dovunque succede qualcosa. Ma il centro vitale della sala è qui sopra, sul podio, dove stanno, allineati su due file, i ragazzi dell'orchestra, che battono i piedi ritmicamente e sudano sui loro strumenti, facendo sussultare il pavimento. Qui, dove la campana del sousaphone sembra una luna piena che manda i suoi bagliori sui ballerini e dove la pulsante sezione ritmica, chitarra, piano, basso e batteria, imbriglia tutta questa straripante energia, costringendola a seguire il tempo. E quando l'orchestra comincia a suonare l'ultimo ritornello di Christopher Columbus, con quelle trascinanti figure disegnate dagli ottoni e dai sassofoni a dargli corpo, i ballerini si scordano di ballare e si affollano attorno al podio e lì registrano il ritmo soltanto nei muscoli e nelle ossa, restando fermi e lasciandoselo rovesciare sulle facce rivolte all'insù come se fosse acqua. Il pavimento sussulta e il locale sembra una dinamo e l'aria fumosa si innalza a onde. È una musica che anche i sordi riuscirebbero a sentire.
0: Christopher Columbus è di Fats Waller. Eccola nella versione di Fletcher Henderson.

0: Nonostante le gravi difficoltà della Grande Depressione, il jazz sopravvive bene a Kansas City, in Missouri, e in Oklahoma, dove si assiste al fenomeno della Territory Band. Si tratta di orchestre con al massimo 10 elementi che non escono dalla regione e sono specializzate in musica da ballo. Sono importanti nella storia della musica per aver saputo tener vivo un movimento musicale, non solo jazz, in periodi difficili come durante le guerre mondiali e, appunto, i primi anni 30. Tra le molte Territory Band ricordiamo quella di Walter Page, la Oklahoma City Blue Devils. Il direttore è un bassista fedele amico di Count Basie, tanto che il giorno della sua morte, nel 1957 per polmonite, un giornale di Kansas City scrive:
1: Walter Page, 57 anni, uno dei più grandi suonatori di basso jazz, ha aiutato Count Basie ad esportare il jazz di Kansas City verso New York.
0: Ascoltiamo Walter Page in Blue Devils Blues con la voce di Jimmy Rushing, che dal 1935 sarà il cantante dell'orchestra di Count Basie.

Il motivo per cui Kansas City è un piccolo paradiso per il jazz dal 1930 al 1936 è perché è anche l'ultimo paradiso dei gangster. A dominare traffici illeciti e scelte politiche c'è Tom Pendergast, vero padrone della città. Tra l'altro, la sua influenza è decisiva anche nell'avviare la carriera politica del futuro presidente Henry Truman. Come sindaco dà un grande impulso all'edilizia, ma soprattutto all'apertura di bische e locali, nei quali, durante il proibizionismo, non c'è problema a trovare alcol a volontà. È là che prospera anche il jazz. Va per la maggiore l'orchestra di Andy Kirk, i Clouds of Joy, con la pianista e arrangiatrice Mary Lou Williams, un artista che nella sua lunga carriera attraverserà tutti gli stili jazz, dallo swing al bebop fino al free jazz. Il brano che segue si intitola Mary's Idea, un'idea di Mary, appunto, una delle tante.

come detto, a Kansas City c'è anche Count Basie. Lo avevamo lasciato ragazzino ad Harlem, seduto al fianco di Fats Waller per studiarne le tecniche. Piano piano comincia ad entrare nel giro, accompagna al pianoforte cantanti blues, fa parte di piccole orchestrine e con una di queste arriva a Kansas City nel 1927. Ma, cosa abbastanza frequente in quegli anni, i soldi finiscono e la band viene sciolta. Non avendo in tasca nemmeno il denaro per comprare un biglietto di ritorno, Basie si ferma nella città del Missouri, suona il piano in alcuni cinema, finché non riesce ad entrare nell'orchestra di Walter Page. Alla fine del 1929 esce dalla Blue Devils ed entra nell'orchestra di Benny Moten, che ascoltiamo in una registrazione di Lafayette del 1932 con Count Basie al pianoforte.

Quando nel 1935 Benny Moten muore, Basie e altri membri dell'orchestra formano un gruppo di 9 elementi, i Barons of Rhythm, nelle cui fila entrerà anche Lester Young, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Black and Blue. I Barons diventano una presenza fissa al Reno Club di Kansas City. La loro musica si può ascoltare spesso alla radio e ciò fa guadagnare loro un contratto con la Decca Records. È il passaggio decisivo. In poco tempo la Count Basie Orchestra, come ormai viene chiamata, diventa uno dei punti di riferimento più importanti di un nuovo modo di suonare il jazz. Ma questa è una storia che racconteremo la prossima volta, perché siamo a Kansas City, mentre il centro commerciale della musica rimane New York. Là si incidono i dischi, là è possibile confrontarsi con i grandi musicisti, là si può suonare nelle grandi sale da ballo, solo là si può inventare un nuovo jazz. Ecco Count Basie nel 1937 con One O'Clock Jump.

dire il vero, la prima band famosa di Kansas City è una che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente con la versione originale di Lola. L'orchestra comincia a trasmettere in radio nel 1922 alla WDAF, che può essere ascoltata in tutti gli Stati Uniti. Trasmettono da un albergo della città e, siccome vanno in onda la notte tardi dalle 23 all'una, scelgono il nome di Nighthawks, Nottambuli. Nel 1924 il loro fan club conta 37.000 membri, che vengono incoraggiati a richiedere brani con lettera, telefono o telegramma. Questo sistema diventa così popolare che la Western Union predispone una telescrivente sul palco in modo che i telegrammi possano essere letti in tempo reale. Per questo nel brano che ascolteremo, Nighthawks Blues, ci sono queste parole: sintonizza di bene sulla radio, spedisci un telegramma e di hello.

A New York, nel frattempo, la scena è ancora dominata dall'orchestra di Fletcher Anderson, che accoglie tra le sue file artisti formidabili come Coleman Hawkins, diventato sempre più bravo con il suo sassofono, e il violinista Edgar Sampson. Li ascoltiamo entrambi in questo blues del 1931.

Al Cotton Club non c'è più Cab Calloway, sostituito dall'orchestra di Jimmy Lunsford, che vi resterà per un lungo periodo. Suona una musica sincopata che diventa una sua caratteristica e verrà poi copiata anche da altri. Eccola la sua orchestra con Flaming Reeds and Screaming Bass.

Durante il proibizionismo c'è un altro club, aperto nel 1925, dove si può assistere a numerosi spettacoli musicali. È il Potts & Jerry's ad Harlem. Viene descritto come il club di intrattenimento più ugualitario, razzialmente integrato, dove bere, divertirsi con la musica, cantare e ballare. Apre a mezzanotte ed è pieno fino alle 4, ma non è raro che vengano servite le colazioni fino alle 8 di mattina. Ma non è questo che rende questo club un punto storico per il jazz. Qui, infatti, comincia la carriera una ragazzina dalla voce straordinaria, che diventerà un'icona della musica jazz e blues, Billie Holiday. Ascoltiamola in Lover, Come Back to Me.

Letty Day, come l'avrebbe poi chiamata il suo grande amico Lester Young, arriva disperata al Potts and Jerry's. Ha passato anni terribili fatti di sofferenza, prostituzione e soprattutto fame. Non ne vuole più sapere di quella vita orribile che lei e sua madre sono costrette a subire. Vuole un impiego, anche come cameriera, ma poi chiede di poter fare un provino come ballerina. Il gestore, Jerry Preston, la manda via, ma lei è tenace, insiste, chiede di poter cantare almeno una canzone. Il vecchio pianista si mette allora al suo pianoforte e attacca un brano che la ragazzina esegue. Nel locale pieno di gente, improvvisamente cala il silenzio. La gente si ferma, non chiacchiera più, ascolta quella voce meravigliosa. Ovviamente viene assunta, diventerà una delle più grandi cantanti jazz di ogni tempo. Ascoltiamolo in un altro brano del 1935, What a Night, What a Moon, What a Boy. L'orchestra è quella di Teddy Wilson con il clarinetto di Benny Goodman.

Al Pots and Jerry, Billie Holiday è accompagnata spesso al pianoforte da Willie Smith, detto The Lion, anche se non si sa bene il perché. Il leone suona nello stile stride, quello dalle mani pesanti che abbiamo imparato a conoscere con James P. Johnson nei primi anni 20 a New York. Eccolo The Lion, con uno dei tipici brani dell'epoca, Swing Brother, Swing.

0: Tra i personaggi importanti che frequentano i locali di Harlem c'è anche un ragazzo bianco che non è un musicista, ma è innamorato del jazz e avrà per questo genere musicale un ruolo decisivo, ancor più decisivo di quello dei migliori musicisti. Lo abbiamo già conosciuto, si tratta ancora di John Hammond. Come visto, a lui si devono un sacco di cose che riguardano la musica, ad esempio le poche incisioni di dischi durante il periodo di crisi e, cosa decisamente importante, la conversione al jazz del clarinettista Benny Goodman, il quale scrive nella sua autobiografia:
1: «Fu alla fine di questi mesi, tra la fine del 33 e l'inizio del 34, che cominciai a fare i primi dischi con i musicisti negri. La responsabilità di ciò risale quasi esclusivamente a John Hammond, che mi rimise veramente in contatto con il tipo di musica che essi sapevano suonare. Ce ne andammo in giro spesso per Harlem e anzi fu in un locale della 135esima strada che ascoltammo per la prima volta Billie Holiday. Non c'era alcun bisogno che qualcuno mi convincesse delle loro capacità, dati i miei trascorsi a Chicago, ma l'idea di lavorare con loro non mi era mai passata per la testa. Del resto non avrei avuto l'opportunità. In realtà, lavorare con i negri in quegli anni era una cosa del tutto insolita».
0: Nel dicembre 1933 incide Riffin' the Scotch. La voce è quella della diciottenne Billie Holiday.

0: forma una grande orchestra bianca, le cose non vanno benissimo, finché, su suggerimento di John Hammond, non assume Fletcher Henderson come arrangiatore e un batterista geniale come Gene Krupa. Nel 1935 l'orchestra inizia un tour per gli Stati Uniti, collezionando un fiasco dopo l'altro. La musica non piace, non viene recepita dal pubblico. L'ultima tappa è al Palomar di Hollywood. Goodman, che non sa più che pesci pigliare, convoca i suoi musicisti e dice loro che ormai è finita e di non seguire più le rigide regole che lui stesso aveva imposto, ma di suonare liberi, solo per divertirsi. In scaletta metti solo brani arrangiati da Fletcher Henderson e poi succede quello che lui stesso racconta.
1: Con asso sbalordimento vedemmo che metà del pubblico smise di ballare e venne ad accalcarsi intorno al palco. Era un'esperienza nuova per me, certamente elettrizzante. Quello fu il momento che decise la mia carriera.
0: Della lunghissima standing ovation finale Goodman dice:
1: quel primo grande urlo della folla è uno dei più deliziosi suoni che io abbia mai ascoltato nella mia vita.
0: La chiave del successo sta in brani come questo King Porter Stomp, arrangiato da Henderson e con la tromba di Bunny Berrigan.

Ma quell'enorme applauso significa molto anche più in generale. Significa che i giovani hanno ancora voglia di divertirsi, di ascoltare musica e di ballare. Vogliono una musica spensierata, elettrizzante, che si porti via i cupi pensieri degli ultimi anni. Significa che sta per finire la grande crisi, che ha così duramente depresso gli stati e le persone, e che si può intravedere ancora un po' d'azzurro nel cielo. Questo assicura anche Blue Skies, una popolare canzone di Irving Berlin che Fletcher Henderson traduce in jazz per l'orchestra.

0: Con Blue Skies concludiamo questa quinta puntata di Black and Blue. Riprenderemo da qui, da questo nuovo sound, una musica che cambia ogni cosa. Comincia infatti l'era dello swing.
1: Un caro saluto e buon jazz a tutti. Sigla!

Delirium. Delirium.

Il governo abolisce il bollo per auto di piccole e media potenze per tutte le moto. Meloni, via una delle tasse più odiate, attesa in CDM, proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il futuro dell'ex Ilva ha riaggiornato al tavolo coi sindacati. Le imprese dell'indotto dicono: sospendiamo i licenziamenti fino alla sentenza della Cassazione. Von der Leyen e russi ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa. La proposta di un consiglio di sicurezza con Regno Unito, Norvegia e Canada per combattere la minaccia russa. A Gaza crolla un edificio, una ventina i morti. Era stato danneggiato dai raid israeliani, era diventato rifugio per gli sfollati. Si scava sotto le macerie decine di bambini dispersi. Omicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell'appello TER. La Corte di Milano riconosce l'aggravante della premeditazione dopo due rinvii della Cassazione. Caso Roggero, all'udienza sul differimento della pena, il gioielliere è condannato per omicidio, dice ai giudici: ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazioni e fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda. Per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Parte stasera la nuova stagione di Europa League, alle 21 Milan Benfica su Sky Sport, domani Juventus contro il NEC, il Bologna esonera tedesco e chiama Palladino.

il punto più alto di una carriera che ha fatto scuola. La potenza del rock come fosse un dio dell'Olimpo. Rock Stories, episodio 7. Una strana villa.

Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Fevermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hope, Four Sticks, Going to California, When the Levee Breaks. Otto tracce che consacrano i Led Zeppelin nell'Olimpo dei grandi gruppi rock, per alcuni addirittura la più grande band di tutti i tempi. È il 1971 e Jimmy Page e soci sono pronti a lanciare sul mercato il loro capolavoro, che però ufficialmente non ha un titolo. The Fourth, Zozo, Untitled, Four. Gli vengono attribuiti tanti nomi, ma nessuno sa come si intitoli davvero. Ma per ordine temporale, visto che succede a Led Zeppelin 3, viene da sempre riconosciuto col nome di Led Zeppelin 4. A dire la verità, a prima vista nemmeno sembra un album delle Zeppelin, e forse neanche un album in generale, data la curiosa copertina. La cover ritrae la foto incorniciata di un contadino ricurvo su di un bastone con una fascina di legname sulla schiena. Il quadro è attaccato con un chiodo ad una parete visibilmente mal ridotta dai segni del tempo, con la carta da parati rovinata qua e là. In pratica non è proprio l'immagine che metteresti come unica copertina del tuo album meglio riuscito. La copertina prosegue in un'unica immagine nel back dell'album, dove la fa da padrone uno scorcio cittadino con un grattacielo che si egge al centro delle tipiche case metropolitane inglesi. All'interno, in uno sfondo completamente nero, viene rappresentato quello che è stato sostanzialmente il simbolo dell'album, l'eremita. Un'illustrazione molto particolare, con questa figura barbuta che tiene in mano una torcia da sopra un dirupo, con sullo sfondo una piccola città medievale contornata dalle classiche mura di cinta. Per questo album, gli Zeppelin decisero di concentrarsi molto sulla musica a seguito delle critiche ricevute che vertevano sul fatto che snaturassero la loro natura compositiva per identificarsi in un genere ben preciso, senza dare troppa importanza ai riff o alle parole. Fino ad allora avevano pubblicato i primi tre album della collezione Atlantic, di cui fa parte, oltre alle Zeppelin 4, anche Houses of the Holy. Avevano pubblicato brani del calibro di Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Heartbreaker, Immigrant Song. Davvero curiosa come critica. Ad ogni modo, l'Atlantic Records si aspetta un altro album e i quattro vogliono far capire al pubblico e alla critica di cosa sono capaci, se mai ce ne fosse bisogno. Per poter pubblicare qualcosa di veramente speciale, c'è bisogno di un posto altrettanto speciale per scrivere, provare e registrare. C'è una grande villa rurale in Inghilterra, precisamente nell'East Hampshire, forse la villa più importante della storia del rock. Sperduta nella campagna inglese, la villa è stata costruita intorno alla fine del Settecento e la sua immersione nel verde, accompagnata da quella foschia umida tipica di queste zone, le danno un tocco sicuramente inquietante e misterioso. Inizialmente fu utilizzata dal governo inglese come ricovero per i poveri e per gli orfani, per poi diventare un'abitazione privata nella seconda metà del 1800. I Led Zeppelin traslocarono per la seconda volta a Headley Grange. Ci avevano infatti già registrato alcune parti di Led Zeppelin 3 per cercare la pace necessaria a perfezionare quelle composizioni già abbozzate per il nuovo album capolavoro. Non c'era ovviamente la certezza della buona riuscita dell'album, ma i Led Zeppelin credevano così tanto nei propri mezzi che Led Zeppelin 4 è stato volutamente pubblicato senza titolo o autore e senza nessun tipo di campagna pubblicitaria. Chi apprezza l'arte non avrà bisogno di alcun titolo per riconoscerla. Nel periodo d'oro dell'hard rock, all'esterno della villa, nel grande parco che circonda la proprietà, si aggirava spesso un grande labrador nero. Alquanto bizzarra come presenza, dato che la villa era inabitata ed intorno alla stessa non ci sono altre abitazioni vicine e di conseguenza nessuno ha mai capito di chi fosse realmente quel cane. Una presenza strana, che però necessariamente ispira il titolo della prima traccia dell'album. Pare che il cane non fosse neanche troppo amichevole, anzi, che ringhiasse a chiunque si provasse ad avvicinarlo. Tranne Plant, che pareva essere l'unico che riusciva ad addomesticare quel cane così aggressivo. Sarebbe comunque inutile parlare delle canzoni traccia per traccia, sono dei capolavori, tutte quante. Al testo tolkieniano di Misty Mountain Hope e The Battle of Fevermore si alternano l'acustica Going to California. Allo strano suono di When the Levee Breaks, il paradisiaco tutto di Stairway to Heaven, le cui parole pare siano state scritte proprio da Robert Plant in appena una giornata. Poi ancora l'intuizione delle quattro bacchette della batteria di Four Sticks e l'iconico riff di Black Dog. Ah già, c'è anche Rock and Roll. Una canzone che ha fatto da scuola a generazioni di batteristi e musicisti in generale e forse una delle canzoni più eseguite nei live insieme alla precedente Immigrant Song.

così evidente ai suoi compagni fino ad allora, figurarsi alla critica. Nel 1970 però Page acquista Boleskin House, una vecchia villa monopiano situata in Scozia, a est del lago di Loch Ness. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che questa villa appartenne ad Aleister Crowley, il più grande e famoso mago occultista della prima metà del Novecento. Non solo Page era appassionato degli scritti di Crowley, ma tuttora è uno dei più grandi collezionisti di oggetti a lui appartenuti. Ecco spiegato il prodigio di Led Zeppelin 4. È stato il diavolo. Anche stavolta molto curiosa come critica. Non si contano più le accuse di satanismo mosse dai giornalisti e dall'opinione pubblica nei confronti del gruppo, che addirittura vorrebbero un messaggio demoniaco all'interno del testo di Stairway to Heaven, ascoltandone una parte al contrario. È comunque sempre attuale il dibattito che vuole che qualcosa di strano questo album lo abbia davvero. A partire dalla location delle registrazioni. Piuttosto singolare come scelta di ritirarsi in un luogo come Hadley Grange per comporre l'intero album, la cui traccia di apertura porta un titolo ispirato alla presenza di un cane senza padrone. Poi i riferimenti quasi profetici delle canzoni, tipo Four Sticks, che pare aver previsto la morte di John Bonham 9 anni prima. Il batterista venne trovato morto nella sua camera d'albergo nella piovosa mattina del 18 settembre 1980, con dei gufi appollaiati sui rami di alcuni pini lungo la strada. Il testo di Four Sticks pare essere profetico nei dettagli nel passaggio che recita «Gufi che gridano mentre i pini iniziano a piangere». Allo stesso modo, anche Going to California sembrerebbe aver previsto il terremoto di Loma Prieta nella baia di San Francisco del 1989. Leggere il testo per credere. Accuse fondate o solo suggestioni? Nessuno lo saprà mai con certezza, ma sicuramente l'alone di mistero che l'album si porta con sé da sempre non fa altro che aumentarne la bellezza e l'unicità. Led Zeppelin 4 ha venduto quasi 36 milioni di copie, ha vinto 10 dischi di platino e uno di diamante, ed è uno dei migliori album della storia della musica, scritto da 4 autentici maestri del rock che proprio con questo album inventeranno di fatto quello che noi oggi conosciamo come heavy metal.

benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Fontamara è un romanzo di Ignazio Silone, pubblicato dapprima nel 1933 in lingua tedesca in Svizzera e poi reso disponibile per la prima volta in Italia soltanto nel 1945. Il successo del romanzo, che denunciava l'immoralità e gli inganni del partito fascista di Mussolini e dei suoi seguaci, fu straordinario, galvanizzando una parte dell'opinione pubblica e internazionale dell'epoca che fece di Fontamara un documento della propaganda antifascista fuori dall'Italia e un simbolo della resistenza ai regimi totalitari. Fontamara è un villaggio la cui comunità soffre appunto sotto il peso del fascismo e di sventure ataviche, uno spaccato sociale di un proletariato oppresso e sfruttato.

Il primo giugno dell'anno scorso, Fontamara rimase per la prima volta senza illuminazione elettrica. Il 2 di giugno, il 3 di giugno, il 4 di giugno, Fontamara continuò a rimanere senza illuminazione elettrica. Così nei giorni seguenti e nei mesi seguenti, finché Fontamara si riabituò al regime del chiaro di luna. Per arrivare dal chiaro di luna alla luce elettrica, Fontamara aveva messo un centinaio di anni attraverso l'olio d'oliva e il petrolio. Per tornare dalla luce elettrica al chiaro di luna bastò una sera. I giovani non conoscono la storia, ma noi vecchi la conosciamo. Tutte le novità portateci dai piemontesi in 70 anni si riducono insomma a due: la luce elettrica e le sigarette. La luce elettrica se la sono ripresa. Le sigarette? Si possa soffocare chi le ha fumate una sola volta. A noi è sempre bastata la pipa. La luce elettrica era diventata per Fontamara anch'essa una cosa naturale, come il chiaro di luna, nel senso che nessuno la pagava. Nessuno la pagava da molti mesi. E con che cosa avremmo dovuto pagarla? Negli ultimi tempi il cursore comunale neppure era più venuto a distribuire la solita fattura mensile col segno degli arretrati, il solito pezzo di carta di cui noi ci servivamo per gli usi domestici. L'ultima volta che il cursore era venuto, per poco non ci aveva lasciato la pelle. Per poco una schioppettata non l'aveva disteso secco all'uscita del paese. Egli era assai prudente. Veniva a Fontamara quando gli uomini erano al lavoro e nelle case non trovava che donne e creature. Ma la prudenza non è mai troppa. Egli era molto affabile, distribuiva le sue carte con una risatella cretina, quasi pietosa, e diceva: «Prendete, per carità, non ve l'abbiate male, un pezzo di carta in famiglia può sempre servire».

la donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon. Mondi di Versi, edizione.

il nostro tappeto volante alla scoperta delle bellezze e dei luoghi d'Italia. Oggi ci porta in Emilia-Romagna per scoprire le particolarità di un piccolo borgo che con il suo castello è divenuto ormai di fama nazionale grazie alla leggenda di Azzurrina, il fantasma di una bambina che vivrebbe appunto ancora oggi in questo castello. Siamo in provincia di Rimini, a pochi chilometri dalla costa romagnola, nello scenario del comune di Poggio Torriana ed in particolare nella sua frazione di Montebello, dove ci appare infatti questo misteriosissimo castello divenuto qui ormai la principale attrazione. La storia di Azzurrina è antica e si tramanda da secoli tra le generazioni del borgo di Montebello. In una spettacolare posizione panoramica, già i romani nel III secolo avevano capito come questo luogo, a 500 metri sul livello del mare, fosse praticamente inattaccabile. E così vi costruirono una fortezza a difesa della Romagna. Il nome Montebello quindi non sta a indicare la bellezza del luogo, ma viene dal termine latino mons belli, che vuol significare monte della guerra. Entriamo adesso all'interno del borgo fortificato da un'antica porta e subito ci appare un piccolo mondo composto da case basse, da una torre di difesa, da qualche bottega e qualche negozietto, poi la chiesa di San Pietro Apostolo ed infine il rinomatissimo castello, meta veramente di tanti visitatori. Qui, dove i romani costruirono una postazione di difesa composta da una semplice torre a pianta quadrata, i Malatesta costruirono invece, nel 1186, una vera e propria fortezza. Persa poi dai Malatesta, passò prima allo Stato Pontificio e da questi ai Conti Guidi di Bagno, ancora oggi proprietari della Rocca, che nel corso dei secoli l'hanno trasformata in gran parte in una dimora nobiliare. Ristrutturato dal 1989, il castello oggi è un museo ed è considerato patrimonio nazionale per il suo altissimo valore storico. L'antica pieve del castello ha svolto la funzione di armeria e ai nostri giorni ospita una rivendita di miele, che è il prodotto tipico di Montebello. Nel suo interno ammiriamo diversi arredi storici, tra i quali alcuni pezzi veramente un po' inquietanti. Uno di questi è una cassapanca islamica, con una tavola che raffigura una donna legata mentre sta per partorire. Questa cassapanca fu portata in Italia nell'anno 1000 come bottino delle crociate e racconta di un cruento metodo di controllo delle nascite usato in una tribù locale, superato il numero di bambini ritenuto accettabile al momento di partorire. Le donne incinte venivano legate e morivano tra atroci sofferenze insieme al nascituro. La leggenda vuole che in quella stanza ci sia un'atmosfera molto particolare. La leggenda di Azzurrina invece racconta di una bimba che in realtà si chiamava Guendalina e che era la figlia di Uguccione, il feudatario del castello. Questa bambina era albina e purtroppo viveva segregata in casa perché a quel tempo i capelli bianchi venivano considerati un segno del demonio. La madre aveva provato a tingerli, ma i capelli non trattennero il colore, assumendo un tono sull'azzurro, da qui appunto il soprannome di Azzurrina. Nel primo giorno dell'estate del 1375, mentre giocava con una palla di pezza, la bambina si avventurò lungo le scale che conducono al nevaio e non fece mai più ritorno. Secondo questa leggenda, che dura ormai da secoli, ogni 5 anni, il 21 giugno esattamente, Guendalina fa ritorno al castello gridando mamma ed altre strazianti urla di dolore. Ecco perché oggi questo luogo è meta anche di cacciatori di fantasmi e di studiosi di parapsicologia. Povera Azzurrina, mai immaginerebbe che ancora oggi esista al mondo chi possa soffrire a causa dei propri capelli, ma
magari per averli solo esposti al vento anziché tenerli ben nascosti, come se avere in testa dei capelli rappresentasse quasi una minaccia, perché evidenzia che sotto ci sia anche una testa, quindi che le teste esistono e pensano e ragionano e quando necessario si ribellano a qualsiasi assurdità, ed impedire questo, che è l'unica vergogna.

0: Mi devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra.

0: Io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è...
1: No, la sostanza, queste espressioni, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili, noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
0: Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
1: Trend negativo. Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.

C'è un tempo dove trovi il tuo tempo, un luogo dove c'è chi ti ascolta, dove trovi accoglienza e non puoi più sentirti sola. Parla con me, l'associazione di relazione e aiuto contro ogni violenza ed abuso. Parla con me, perché la violenza ha mille facce, mille scuse, perché la violenza ha mille bugie, mille tradimenti. L'associazione di relazione e aiuto Parla con me, con il programma Ricomincio da me contro ogni violenza ed abuso, è al tuo fianco e ti aspetta a Napoli in via Monte Calvario 26 ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Parla con me, parla con noi.

Il bimbo ritrovato, poesia di William Blake. In remota palude il bimbo perso, dietro all'errante luce prese a piangere. Ma Dio, sempre vicino, apparve come fosse il suo babbo in un vestito bianco. Dio baciò il bimbo e lo portò per mano dalla mamma, che pallida di pena, attraverso la valle solitaria, cercava il suo piccino, tutta in pianto.

donna da annusare. Il cucciolo Alfredo avvilito, appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

Conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolari come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: La statistica. Trilussa.
1: Sai che è la statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dali conti che se fanno, secondo le statistiche d'adesso risulta che te tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue, entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.